sono entrati, siamo con le mani alzate, siamo entrati, siamo con le mani alzate,

sunshine, barefoot. Certa nell'aria. Di fronte nel cielo. Alla strada, andrai. Secret, gathering.